0: Francia? No. Può l'onor rimettervi uno stinco? Non può.
1: Né un piede?
0: No.
1: Né un dito?
0: No.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
1: C'è dell'aria che vola.

tornare a voi, furfante, ho atteso troppo e vi discaccio. Ora, lesti, lesti.

Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Guardate, non avvenirvi gli occhi.

nessuno perdona. Io pur verrò. Curatevi, portate l'avvenir migliore.